per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo figlio, bravissimo, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, bravo. La la la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la.

Quando va a far tutta la notte il giorno, sempre intorno in giro sta, miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasole, pedale, lancio dei forbici, hanno il comando, tutto qui sta. Rasole, pedale, lancio dei forbici, hanno il comando.

0: Barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono. E donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba. E qua la sandiglia. E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro. Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro. Oh.